0: Ma cos'è successo, padre John?
1: Non devi piangere, Lavinia. Non vi fate tesori sulla terra, dove tutto può perdersi. Ma fatevi tesori in cielo, perché dove è il tuo tesoro, qui vi sarà anche il tuo cuore. Tua figlia ritornerà, sorella.
0: Prinzi.
1: Se n'è andata. Lo ha sempre minacciato e lo ha fatto. Sempre la vanità e il desiderio perdono i figli del Signore.
0: Ma dove pensate che sia andata?
2: Scommetto che ha seguito quella compagnia di commedianti che ha traghettato il fiume oggi, subito dopo il mezzogiorno. Quei maledetti!
1: Dove vai, figliuolo?
0: Vado a cercarla.
1: E dove? Il Missouri è grande. Oltre il Missouri è ancora più grande l'Arkansas. E poi, ancora terre e città e villaggi. Per quanto ne so, potresti finire i tuoi giorni, figliuolo, prima di arrivare al prossimo paese.
0: Ma io la troverò. La troverò.
1: Figliuolo? Tieni, figliuolo. È l'Antico e il Nuovo Testamento. E ricordati che Davide con la fionda e una pietra ebbe ragione del gigantesco Golia, il Filisteo. Misteriose sono le strade del Signore, figliuolo. Se vuoi andare,

0: Prendiamola alle spalle. Eccolo.
1: È tuo mio.
2: Cosa volete?
0: Tuo.
3: Poverino, era così giovane.